cosso, e si maro da cosso, e io no babanci curo da ci sbaglio. E mi corca stem o la gamo di poco lenni, ehi da sognamo corca stem cigoteni, ehi da sognamo nasi os, che se ne onda.